0: Ciao a tutti, sono le 15:09:10 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ornella Vanoni e Franco Califano, bella coppia per cominciare il programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 9 luglio 2026. Tutto il resto è noia, m'innamoro de te. È un cocktail dei titoli di Franco Califano, il libico, che era dunque accompagnato da Ornella Vanoni, quest'ultima dichiarato prima di andarsene qualche mese fa che non c'era niente fra lei e Franco Califano, erano amici e basta. Comunque questo non ci interessa in questo giovedì 9 luglio 2026. Avrò il piacere di lavorare oggi insieme all'amico Faisal Haleli, lato tecnico, e poi per la produzione digitale Rim Trabelsi o Sofiane Benjima dovrebbe essere. Sì, Sofiane. Dunque, oggi avrò il piacere di essere in compagnia, non sono solo in studio, sarò accompagnato da un docente d'italiano con noi in studio per parlare del suo percorso. Lui si chiama Hussein, Khalfa Hussein. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Simorad. La vorrei ringraziare per questo invito e vorrei salutare a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici e a tutti i lavoratori del RTCI.
0: Grazie mille Hussein. Allora, perché Hussein? Perché è bravo prima di tutto e poi è non vedente. E comunque, a proposito di vedente o non vedente, la luce Hussein ce l'ha nella voce e nel cuore. Hussein, non è così?
1: Grazie Simorad. Sono il solo professore di italiano cieco in Tunisia, mm-hmm. Ma vorrei salutare tutti i nostri amici ciechi ancora che sono diplomati in lingua, letteratura, civiltà italiana, ma lavorano in altri settori.
0: Altrove, sì. Allora, sì. Hussein è l'unico docente d'italiano, e dunque Hussein mi dà la possibilità di fare la prima domanda. Vogliamo sapere di più o saperne di più a proposito di Hussein Khalfa, docente d'italiano. Chi è Hussein e dove ha studiato?
1: Allora, sono Hussein Khalfa, abito a Mazzuna, come un paesino si trova nella provincia di Sidi Bouzid. Avevo studiato nella scuola elementare dei ciechi a Gabès, mm-hmm. Poi avevo continuato il mio percorso scolastico nel liceo dei ciechi di Sousse, vuol dire avevo continuato i miei studi secondari, poi mi ero spostato a Tuzère, mm-hmm. per continuare i miei studi universitari, dove ho preso la licenza in lingua, letteratura, civiltà italiana. Poi avevo proseguito lo studio nella stessa sezione nel master, esattamente alla Facoltà di Lettere alla Mannuba, dove ho preso il diploma di master nel 2021.
0: Complimenti. Complimenti, è un bel percorso.
1: Grazie.
0: Hussein.
1: Grazie.
0: Allora, perché la lingua italiana?
1: La lingua italiana, la mia storia con la lingua italiana è veramente come una storia veramente d'amore. Avevo cominciato la presenza nelle lezioni nel liceo in lingua italiana dal 2003 con, mm-hmm. la professoressa Suraya Abid, la ringrazio tanto e la saluto. Avevo cominciato, malgrado non sono arrivato a livello di studiare la lingua italiana, vuol dire il secondo anno secondario, mm-hmm. Avevo studiato in questo periodo, oppure avevo il livello del nono anno no, no anno di base, come si chiama, Neuvième année de base.
0: Sì. Sì.
1: Avevo cominciato queste lezioni con l'accetto della professoressa Thureyabi. La lingua italiana mi piace musicalmente.
0: È una lingua musicale,
1: sì, come una lingua musicale.
0: È una musica che canta. Un sì, italiano che parla, un italiano che canta.
1: L'italiano veramente chi canta, che parla, che
0: anche quando sì, è arrabbiato,
1: che, no? che mi suggerisce, uh-huh. Che mi suggerisce anche, che mi dà la vivacità. Ancora.
0: Mm-hmm. Allora, Sam, il percorso è stato facile o difficile?
1: Ogni discorso che subisce oppure che ci sono in qualsiasi percorso ci sono dei punti
0: positivi, negativi, facili e difficili.
1: Facili, ma dobbiamo parlare dei punti difficili, perché noi parliamo di una persona non vedente, come legge, come studia, come usa il materiale, eccetera, soprattutto all'università. Il più importante, Simorad, mm-hmm. per superare tutto qualsiasi difficile è la volontà.
0: Sì.
1: Abbiamo la volontà. Noi siamo abituati, di questo, come si chiama, come si chiama allora, poiché sono non vedente, sono abituato di questa situazione.
0: Abituato alle difficoltà?
1: Sì. Sono mm-hmm. abituato, ma per determinarli esattamente, vuol dire i punti difficili, che a livello della lettura non ci sono tanti riferimenti, ecco, in Braille. Fino al 2016 si erano forniti alcuni libri in Braille, grazie all'aiuto dei nostri professori universitari, come professoressa Maria Medwib,
0: che salutiamo, un'amica, sì, del programma in lingua italiana.
1: Sì. La saluto tanto, la professoressa Silvia Finzi, che era la direttrice del mio lavoro, del master. Tutti questi professori hanno parlato con l'ex ambasciatore, signor Raimondo Di Cardona, che ha fornito qualche libro in Braille sulla letteratura, vuol dire le famose opere letterarie, sì, in Braille di ogni periodo.
0: Allora, parlando di Braille, cos'è e come si utilizza l'alfabeto dei non vedenti, inventato dal francese Louis Braille nel 1829? Questo sistema di scrittura ha permesso alle persone non vedenti di tutto il mondo di leggere, e il 21 febbraio viene celebrata la giornata dunque nazionale, istituita nel 2007 come momento di sensibilizzazione. Dunque sembrano puntini, Hussein, puntini sparsi in caso su un foglio, ma sotto le dita delle persone non vedenti, mm-hmm. quei segni diventano storie, informazioni, conoscenza. Sono la base del Braille, il sistema di scrittura ideato dall'inventore francese Louis Braille nel 1829, riconosciuto a livello internazionale, può essere usato in molte lingue diverse, mentre il 4 gennaio si celebra in tutto il mondo World Braille Day, il 21 febbraio ricorre la giornata nazionale, dunque in Italia, questo, dedicata a questo alfabeto. Il Braille, secondo la definizione dell'Unione Italiana Ciechi, il Braille è il codice di lettura e scrittura più utilizzato dai non vedenti. Tante lingue per il Braille. Quali sono queste lingue? Non ho capito bene.
1: Boh, allora, prima di passare a questi punti, dobbiamo annunciare che c'è una settimana internazionale del Braille che si organizza ogni anno nel gennaio. Mm-hmm. Poi allora, per parlare di questi punti, il Braille si evolve, ci sono numerosissime evoluzioni, perché allora fino alla seconda metà del XX secolo avevamo usato il metodo francese. Mm-hmm. Nella scrittura, ancora la scrittura araba con le lettere francesi, come per esempio la lettera A come la lettera Elif in arabo, si scrive, sì. B come B. Ma allora la differenza, come si chiamano nelle per esempio il Hemzet, eccetera, eccetera, e le forme, come si chiamano il Harakat, eccetera. Ma le numerosissime lettere sono lettere francesi. Poi c'è un altro metodo, diciamo il metodo americano. Mm-hmm. Vuol dire le lettere si cambiano a livello dei loro simboli, perché noi sappiamo che i simboli Braille come dei puntini. Mm-hmm. Come dei punti, vuol dire la più grande lettera contiene sei punti. D'accordo. Sei punti, come cosa spiego? Allora c'è una per esempio, come si chiama, tablette.
0: Sì.
1: C'è una tabella, diciamo, allora che contiene qualche
0: tasti,
1: sì, sì, qualche spazio, come una tastiera,
0: sì,
1: che contiene qualche spazio. Noi mettiamo, come si chiama, come si chiama in francese, perché la parola è specializzata, si chiama poinçon. Mm-hmm. poinçon come una penna,
0: sì,
1: si mette in questa tastiera, e ci sono tre puntini a destra, tre puntini a sinistra, e noi dobbiamo allora affermare quali sono i punti che dobbiamo tracciarli.
0: Sì.
1: Da questi sei punti.
0: Allora, Hossein, per quanto tempo? Così, perché se vogliamo spiegare ci vorrà più tempo.

0: Adesso noi usiamo qualche logiciel, come siamo, qualche programmazione come GPT.
1: Sì.
0: GPT è una programmazione che aiuta, oppure sì, che aiuta alla trascrizione da un file Word verso, oppure da un file Word a un file scritto in Braille. La macchina che si lega con il computer si chiama stampante Braille. Stampanti Braille. C'è un'altra macchina ancora che si evolve ancora. C'è un'altra macchina, si chiama Barra. Una barra Braille si lega con il computer e con si usa con la programmazione di GPT. Tutto qualsiasi che si scrive attraverso la tastiera del computer, allora si concretizza con il tatto
1: D'accordo, sì.
0: su questa macchina.
1: Allora, ricordo che sono con Hossein Khalfa, docente di italiano, con noi in studio per parlare del suo percorso. Hossein, è la prima volta che viene qui nello studio di Radio
0: Sì,
1: Tunisi,
0: prima volta.
1: Calare
0: Un gran
1: Internazionale, nel
0: piacere.
1: programma in lingua italiana. Dicevo, è non vedente, ma la luce ce l'ha nella voce e non, è nel cuore. Hossein ci ha parlato del suo percorso, dove ha studiato, perché ha scelto l'italiano, che cos'è il Braille. Allora, Hossein, in Tunisia, per i gesti quotidiani, com'è la vita per un non vedente? Per studiare,
0: Sì.
1: per lavorare, ecco.
0: Allora,
1: Hai parlato di stampante, di débuté, non so che, di
0: sì.
1: materiale. Tutto questo
0: Abbiamo ancora il materiale
1: è
0: per camminare.
1: disponibile o no?
0: Sì. No, sempre noi usiamo la canna
1: Quella è indispensabile.
0: non ci spostiamo
1: Senza.
0: sulla strada, ma ci spostiamo sul marciapiedi
1: Sì.
0: per evitare qualsiasi pericolo. La gente che mi vedono veramente mi aiutano. Noi ci spostiamo nella città, oppure lo spostamento nella città più facile degli altri luoghi, per
1: Sì, ma io
0: esempio
1: volevo
0: del
1: parlare,
0: villaggio.
1: Hossein.
0: Per esempio, no, perché ce la metto, c'è lo trasporto pubblico,
1: Il trasporto, sì,
0: sì,
1: lo so, ma io
0: che ci aiuta di.
1: volevo parlare, Hossein, del lavoro,
0: Sì,
1: del
0: del lavoro. Allora,
1: materiale,
0: la vita
1: per
0: quotidiana.
1: andare in banca,
0: Sì,
1: per
0: sì, sì, sì.
1: esempio.
0: Allora, il non vedente può usare tutto qualsiasi materiale, per esempio per sapere per esempio i soldi, per esempio prima di uscire dalla nostra casa, per sapere i soldi, soprattutto i soldi che sono delle monete, come si chiamano,
1: Spiccioli
0: sotto
1: o
0: la forma
1: carte?
0: di 10 dinari, 20 dinari, eccetera. Ci sono delle
1: Sono
0: applicazioni che
1: biglietti,
0: leggono questo.
1: ecco.
0: Allora, per andare alla posta, per andare alla banca, per esempio, non c'è difficoltà, perché siamo abituati di andare. E noi soprattutto facciamo i nostri affari con i funzionari, che li ringrazio tanto, per esempio di qualsiasi regione dove abita, per esempio, il non vedente. Ci sono dei lavoratori in banca che lo aiutano, oppure chi mi aiutano personalmente. Ci sono degli operatori, ci sono degli operatori, per esempio, nei negozi, che mi aiutano, eccetera, eccetera. Dunque, no, non c'è
1: Speriamo che
0: niente.
1: sia sempre così. Comunque, dove insegna, Hossein? dove insegna insegno... e chi sono

0: i suoi, i tuoi studenti, da, diciamo da tu,
1: Boh,
0: ovviamente.
1: insegno a Benarus e nel nostro liceo non c'è la Vania, noi dettiamo, chiacchieriamo.
0: Fate più conversazioni, dunque.
1: Sì, facciamo conversazioni, poi dettiamo, non c'è problema. Allora, noi facciamo la base e il manuale scolastico, noi stampiamo i testi.
0: Dunque, sono studenti
1: Eccetera.
0: dell'insegnamento secondario?
1: Sì,
0: Sì.
1: secondario. Sì, terzo
0: E
1: anno in
0: dunque,
1: matematica.
0: cosa studiano esattamente, più o meno, il presente, il futuro, il passato prossimo, i tempi? Tutto.
1: No, studiamo tutto. Studiamo tutto che è stato determinato nel programma.
0: D'accordo.
1: È lo stesso
0: Con
1: programma.
0: temi che riguardano la moda, lo sport, la cucina
1: Sì,
0: italiana,
1: sì,
0: un po' di tutto,
1: sì.
0: l'ambiente.
1: Sì,
0: Fra l'altro,
1: buona vita. Sì.
0: ti ricorda qualcosa, qualcuno?
1: Sì, sì, perché avevo studiato con l'anziano regime.
0: Allora, Hossein, sono andato a vedere su internet qualche citazione sui non vedenti, sulla cecità.
1: Proverbi,
0: E
1: eccetera.
0: allora, per esempio, questa prima citazione, questo primo citazione, diciamo, di Anton Pavlovich Chekhov, che ha detto: un matrimonio felice può essere solo fra un marito sordo e una moglie cieca. Che ne dici?
1: Sì, questo
0: Sposato o
1: proverbio che
0: no,
1: abbiamo
0: Hossein?
1: riso.
0: Hossein, sposato
1: No.
0: o no? No, non ancora.
1: Speriamo.
0: Cosa ci puoi dire a proposito di questa citazione? Un matrimonio felice può essere solo fra un marito sordo e una moglie cieca. Ha detto, ripetiamo, Anton Pavlov Chekhov. Se no, questa di Khalil Gibran, che ha detto: tu sei cieco, io sono sordo e muto. Se la tua mano tocca la mia, ci capiremo.
1: Wow.
0: Che te ne pare? È bella, no?
1: Wow, bello.
0: Vogliamo ripeterla?
1: Che
0: Tu
1: mi tocca tanto, veramente.
0: sei cieco e io sono sordo e muto. Se la tua mano tocca la mia, ci capiremo.
1: Oh.
0: Bella,
1: Bello.
0: bellissima.
1: Sì.
0: Questa di Vittorio Gassman, che ha detto: è una fortuna essere ciechi, perché i ciechi non vedono le cose come sono, ma come immaginano che siano.
1: Oh, sì, questa, allora l'immaginazione è la questione della vita del cieco, veramente. È basata tutto qualsiasi sull'immaginazione. Allora io faccio un riassunto di tutti questi, la ringrazio per questi proverbi. Faccio un riassunto di questi proverbi. A buon cavalier non manca lancia.
0: Bellissima anche questa.
1: Baso tutto questo.
0: Tutto questo per dire che per chi vuole fare le cose ce la può fare, no?
1: Sì.
0: Può realizzare quello che vuole.
1: Sì.
0: Tutto è possibile.
1: Sì, tutto è possibile. Non c'è qualcosa di difficile, ma c'è una persona che non vorrebbe fare. Vuol dire non c'è, non, vuol dire non ha la volontà. Se non abbia la volontà, non possa realizzare niente.
0: Allora, John Milton, penultima citazione di John Milton, Hossein, che ha detto: essere ciechi non è una sventura, è una sventura essere incapaci di sopportare la cecità. Come vive Hossein con questa cecità?
1: Come vivo? Allora, cosa direi? Con questa cecità? Sì.
0: Come vive?
1: Vivo, buono, senza, vuol dire senza.
0: Cioè accetta questo fatto e basta. Accetta il fatto di essere non vedente e basta. Va avanti, la vita continua.
1: No. Sempre continua. Sempre continua.
0: E può, uno può godere della vita in un altro modo, anche se non vede, può godere e approfittare della vita.
1: Sempre dobbiamo sfruttare. Allora io fra i miei passatempi, la lettura, per esempio, pratico la musica, pratico. Mm-hmm.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Allora, sono le 15:34, ti racconto una storia che è successa a un certo George Shearing, che era un pianista jazz americano ed era non vedente dalla nascita, e lui racconta un fatto che gli è successo per strada, così per caso. Allora dice: un giorno, durante l'ora di punta, il pianista, dunque jazz americano,
1: sì,
0: George Shearing, che era cieco, sì, si trovò ad un incrocio affollato di Manhattan in attesa che qualcuno lo aiutasse ad attraversare la strada.
1: Sì, ancora io pratico.
0: Allora, dopo aver aspettato un po' di tempo, finalmente si sentì picchiettare sulla spalla. Sfortunatamente era un altro cieco che aveva anch'egli bisogno di attraversare. Allora, cosa fece Shearing? Cosa potevo fare? Adesso è lui che parla, dice, ricordò, dunque ha detto: lo aiutai ad attraversare e fu il momento più emozionante della mia vita. Cioè, un cieco che ha aiutato un altro per attraversare la strada. Il secondo cieco ha chiesto al primo cieco di aiutarlo ad attraversare la strada, ma non sapeva che la persona in questione alla quale stava chiedendo aiuto era cieca. Hai capito?
1: Uh-huh.
0: E dunque lo ha aiutato ad attraversare, e dice: fu il momento più emozionante della mia vita. È bella la storia, no?
1: Bella, uh-huh. È più bella, ma sempre allora prendiamo... il più importante è che la conclusione di questi racconti che danno la volontà, che danno la speranza.
0: Speranza,
1: per dare speranza, sì.
0: Hussein, fedele ascoltatore di RTSI del programma in lingua italiana, da quando?
1: Dal 2005. Sì.
0: Era il primo anno in cui avevi cominciato a seguire il programma in lingua italiana.
1: Sì.
0: Le tue prime impressioni?
1: Prima avevo un radiocassetto.
0: Uh-huh.
1: Avevo registrato alla numerosi.
0: Era dunque per migliorare che cosa? La pronuncia, per arricchire il vocabolario, per saperne,
1: sì,
0: di più, per essere informato, cosa esattamente?
1: Sì, tutti. Allora, la pronuncia, il vocabolo, le notizie, sia tunisine che italiane.
0: Internazionali.
1: Diciamo. Sì, internazionali oppure italiane. Mm-hmm. Perché avete qualche rubrica sulle notizie italiane?
0: Sì, assolutamente. E qui hai cominciato ad ascoltare la bellissima voce della nostra amica, purtroppo se n'è andata qualche anno fa, l'amica Salwa.
1: Oh, l'amica Salwa. L'amica Salwa lo seguo il lunedì. Il lunedì e il mercoledì, per lei Simorad, il martedì, il giovedì,
0: mm-hmm,
1: per Siad il venerdì, poi il sabato una volta per Si Mohammed del Manzli e un'altra per Siad Gazeh, e la domenica noi siamo abituati della voce di signor Mohammed Benzli.
0: Mm-hmm. Era per il programma in lingua italiana di qualche anno fa. Hussein, sono le 15:38, è stato un piacere averti con noi in studio. Abbiamo chiacchierato del più e del meno. Un messaggio prima di concludere? qualcosa da dire?
1: Allora, un messaggio, se parliamo di una storia di un cieco, per far capire gli altri che sono vedenti, vuol dire, oppure gli altri, sì, gli altri ascoltatori, che la vita, oppure c'è la speranza nella vita, mm-hmm, c'è la volontà per spingere a superare tutte le difficoltà, eccetera. E, spero che continui il mio dottorato. La ringrazio un'altra volta, la professoressa Silvia Finzi, che ha diretto,
0: che salutiamo,
1: sì, il mio lavoro sui rapporti bilaterali tuniso-italiani, sì, dal 1987 al 2016, attraverso il quadro giuridico e il quadro politico. Questo è la tematica del mio lavoro. Spero che continui il mio dottorato e spero che continui il mio percorso sempre avanti, non sempre avanti.
0: E io
1: vorrei dire a tutti i disabili e a tutti i ciechi, non mollare mai.
0: Bellissimo messaggio. Con questo messaggio concluderemo. Hussein, incrocio le dita per te, per tutti quanti, per quelli che ci stanno ascoltando, per il Marocco che gioca oggi contro la Francia, con Francia ma Marocco a Boston alle 21, sì, cominciano oggi i quarti di finale del Mondiale 2026, inutile dirlo, la partita nel nostro continente è talmente sentita che per i tifosi,
1: sì, siamo tutti
0: dei
1: con,
0: Leoni
1: per
0: dell'Atlante, sarà aperta dunque in patria la Rabat Live Arena all'interno del complesso Moulay Abdallah, lo stadio di recente costruzione dove si è giocata anche la finale della Coppa d'Africa del 2025 e che ospiterà incontri della Coppa del Mondo 2030, scusate, la favorita ovviamente la Francia, ma in un confronto reparto per reparto in Marocco paga nettamente dazio alla Francia solo in attacco, visto che a centrocampo può vantare un trio composto da Bouaddi, El Ainoui e Unai, che ha gli strumenti tecnici per dominare il possesso palla. In bocca al lupo al Marocco. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie Sofiane Erin per la produzione digitale. Noi andiamo avanti con la musica.
2: È giunto il momento di fare una canzoncina di quelle belle, tranquille, riposanti, proprio tranquille.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardot!

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.